0: 喊外头的人快一点！要得！
1: 老爷，出大事了！
2: 这什么着急忙慌？你说噻！
1: 老爷，共产党的干部把盐赔偿下来，卖的比镇上还便宜。
0: 正权，还是你有办法，让乡亲们拿粮食换盐。
3: 和尚不是说了吗？乡亲们没有钱，那就用粮食换，一回事。
0: 老三，你这个谷子里面怎么还有一些玉米呀？这不对啊！你看，
3: 这玉米也是粮食嘛。来，用您的盐烧好。
1: 谢谢，谢谢。
3: 慢点啊。
4: 过来，他就和他父，
5: 和大父，干什么呢？嘿嘿，我听说你们在买盐，我也想买点，你少捣乱。
6: 别冲动啊！
4: 这个同志说话好奇怪哟，狼哥们，
6: 都不可以，国是买盐了呀。
7: 这位同志，您想买多少盐？
4: 你们有好多，那都买好多，回去。回家去。何大夫，干嘛呢？别冲动啊！共产党要这么搞的话，以后我们还杀油水啊？各位啊，共产党今天争了你们的粮，明天都会要了你的房，最后会要了你的命。
8: 你们是愿意满刀子杀猪，还是愿意偷了他的烟火粮？上山，打游击战。就我们这几个人，恐怕是不得行喽。哎呀，是这个，没准。怕啥子？
9: 我告诉你们喽，一旦蒋委员长反攻大陆喽，我们都是共产。
8: 外面有个共产党干部要见你，他还说了啥子没得？他说有事情要找你商量，他还问我晓不晓得何大脑壳。看嘛，暴露了嘛，给我上门了！来，我们一块杀出去！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！
0: 你怎么来了？袁同志，你没事吧？没事，袁院长，刚才等的就是火大脑壳，他救火大部分的侄子，解放前是先保护大队的小队长。解放后，就留给大队土匪。
1: 我说呢，原来是土匪啊！
0: 我说袁同志，你就不该一个人过来。袁同志已经到中山去找武装部了，走，咱们先到那边去躲躲。
1: 走。
0: 你们一个都逃不脱！来找我呀，放他走！岳同志，待会儿送着你先往山下跑吧，不用管了，我来拖住他们。岳同志，你赶紧走啊！这是假的。
2: 假的。